Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Army. I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo. Agri
1: Family. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
2: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: Canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Domenica da piena estate nel Lazio, così come in tutta Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso e con il caldo che continua a farsi sentire. Per carità, non sono valori record, non si va oltre i 34-35 gradi, ma sono sempre 34-35 gradi. Sarà così anche settimana prossima, insomma c'è ancora da sudare. Diminuisce leggermente l'umidità, quindi caldo un pochino più sopportabile. Per il resto davvero poco da segnalare, anche nei prossimi giorni, bene o male, l'estate non molla. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Che
5: cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
8: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: A Cervete ritorna la 63esima Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la Sagra.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Le 6:56 di questa domenica 30 agosto. Buongiorno e buona domenica. Io sono Angelica Baraldi, starò con voi fino alle 11. Ora ci carichiamo.

0: The Kungs con People chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 7.55
1: su Radio Globo.
0: E di nuovo buongiorno a tutti e soprattutto buona domenica. Io sono Angelica Baraldi, sarò con voi

0: 7172.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta.
4: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio Ufficiale. Radio Globo.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: E mandatemi subito i vostri messaggi vocali del buongiorno alla Globo WhatsApp. È arrivato il momento di svegliarci insieme. Intanto arriva l'ultima di Usual.

Siamo a forte influenza R&B, molto anni 90. Questo è il singolo di debutto con cui la giovanissima e talentuosa cantautrice australiana Jacotin si è fatta conoscere in tutto il mondo. Pensate che quando ha pubblicato Stop Calling

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Domenica da piena estate nel Lazio, così come in tutta Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso e con il caldo che continua a farsi sentire. Per carità, non sono valori record, non si va oltre i 34-35 gradi, ma sono sempre 34-35 gradi. Sarà così anche settimana prossima, insomma c'è ancora da sudare. Diminuisce leggermente l'umidità, quindi caldo un pochino più sopportabile. Per il resto davvero poco da segnalare, anche nei prossimi giorni bene o male l'estate non molla. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Hey!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27 Gabriele Cirilli, 28 i 101, 29 Alex Britti e domenica 30 gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
5: Partire una polemica per la sua ultima foto con gli stivali sulla scrivania del comune di Monfalcone. Penso che abbia dovuto rimuoverla. C'è la White Girl Wasted, Anna Pepe.

0: Africa, l'ultimo singolo di Gianna Nannini insieme a Marrakesh qui su Radio Globo. Questo è il remake del leggendario successo di Gianna Nannini pubblicato nel 1979. Pensate un po', Marrakesh è nato proprio nel 79, quindi questo dettaglio temporale chiude un po' un cerchio perfetto. E questo nuovo singolo però rappresenta il primo capitolo ufficiale di Gianna Gold. Si tratta di un progetto artistico che durerà più o meno 2 anni, pensato proprio per celebrare i 50 anni di carriera della Nannini. E concludendo poi il tutto con un grande tour nel 2027.
1: Wait for me, I'll be back. Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Agri Family.
4: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: Le 7:57 di questa domenica 30 agosto, dai che ormai siamo arrivati alla fine di questo mese che è stato a dir poco bollente. Io sono Angelica Baraldi con voi fino alle 11.

0: Smith, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 8.55
1: su Radio Globo.
0: E di nuovo buongiorno a tutti e buona domenica. Io sono Angelica Baraldi e sarò con voi fino alle 11. E dovete anche sapere che sono una persona particolarmente curiosa e voglio sapere i vostri piani di questa domenica, i vostri piani di oggi. Ho dato un'occhiata alle temperature e teoricamente dovrebbero essere quasi sopportabili, perché mi segna una massima di 33 gradi, che rispetto ai 40-42 di quest'ultima settimana è una sciccheria, ragazzi, cioè capiamoci bene, no? Allora, fatemi sapere i vostri programmi di oggi, mandatemi un bel messaggio vocale alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Globo WhatsApp con i vostri programmi di oggi per questa bellissima domenica 30 agosto. 393

qualsiasi momento, ovunque voi siate, ma potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it, altrimenti potete parlare direttamente ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
7: Questo è quello che accade quando la forza dell'Australia si unisce con la Corea del Sud e nasce una hit viralissima. C'è Tame Impala insieme a Jenny.

collaborazione molto inaspettata, perché unita all'ironia di Rovazzi troviamo l'eleganza di Arisa, la leggenda della musica napoletana Nino D'Angelo. E durante un'intervista Rovazzi ha detto che c'è stato un momento di grande panico durante la scena del video musicale sulla moto d'acqua. Nino D'Angelo proprio non si aspettava tutto quello. Ora torna anche Zerbe.

0: Lo su Globo. Il remix di Water, infatti realizzato dal DJ e producer Marshmello, è riuscito a dare una vera e propria svolta di genere, perché la versione originale di Water è amapiano sudafricano e Marshmello ha completamente stravolto la traccia, accelerando il ritmo e trasformandola in una traccia house and dance.
1: Wait for me, I'll be back. Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su Romix.it.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Le 8.57 di questa domenica 30 agosto. Ma buongiorno, a quanti caffè siamo? Ci stiamo risvegliando per bene. Io sono Angelica, con voi fino alle 11.

0: con Mimi Halfway chiudono la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 9.55 su Radio Globo.
0: E mi raccomando ragazzi, se volete rimanere aggiornati con tutti i nostri eventi, le novità, le nuove uscite musicali, dovete andare subito su radioglobo.it, dove troverete anche i podcast di tutti i nostri programmi, come ad esempio il Morning Show o Tutto Bloccato. E c'è anche una grandissima novità, perché troverete il nuovo podcast che si chiama In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice, il centro d'Italia. È stato scritto da Giovanni Lucifora. Io vi consiglio di andare subito ad ascoltarlo perché è davvero toccante.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, Become Big.

Happiness is so sad. In un'intervista Sebastian Ingrosso degli Swedish House Mafia ha definito questo team di lavoro la squadra degli Avengers svedesi, perché infatti è un pezzo 100% made in Sweden ed è anche il debutto assoluto di Lacklin nella musica dance. Ora torniamo al 2011 con Brooke Fraser su

0: 2011 con Brooke Fraser, Something in the Water su Radio Globo. Summer. È arrivato il momento di scoprire come saranno le previsioni del meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Lazio. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Prevarrà il sole sulla regione e i cieli saranno sereni o al più poco velati. Dunque una giornata con clima asciutto e con temperature massime diurne stazionarie non saranno elevate, il termometro non andrà oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: È arrivato il momento di caricarci come si deve in questa bellissima domenica mattina. Arriva la DJ e produttrice sudcoreana Peggy Gu insieme alla stella dell'Afrobeat Aria Star. Questa è Woman.

addirittura con il suo ex Orlando Bloom, che Katy Perry ha sentito proprio l'esigenza di esternare tutto in questo singolo molto energico e molto molto rockettaro. Era Watch It Burn, ma ora c'è Max Gazzè

tutta pronta e impacchettata da ben 11 anni, ma per problemi con le case discografiche non sono mai riusciti a pubblicarla. Ora finalmente ce la godiamo tutta per bene. Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, Repeated. Ora ci sono i Fast Boys su Globo.

0: perplessità, ma tutte le, quelle persone che la domenica mattina alle 8:30 vanno a giocare a padel, ma io dico no, non c'ho parole, guarda.
1: Allora, io devo confessarti, amico mio, che devo spezzare una lancia a favore di questo sport, perché io lo amo alla follia. A me piace tantissimo, ci gioco seriamente, ho fatto anche la serie C di padel, quindi insomma è uno sport che mi piace, mi diverte molto, ma c'è un grande ma, perché andare a giocare alle 8 del mattino di domenica, ecco, questo è un po' rivedibile. Io se potessi dormirei proprio 100-100, complice il fatto che mi sono alzata alle 5 per lavorare, forse, ecco, forse sì.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: In FM, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
1: E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siate con Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima

0: con Eminem, My Band, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E dobbiamo dire che questo è proprio uno dei brani più iconici della storia dell'hip hop. Infatti è una geniale autoparodia. Perché questo? Perché all'epoca i media e il pubblico tendevano a considerare i D12 semplicemente come il gruppo di supporto di Eminem, piuttosto che come un collettivo paritario. E quindi, invece di arrabbiarsi, il gruppo decise di scriverci su una canzone in cui Eminem interpreta la parte del leader egocentrico e viziato che spadroneggia sugli altri membri.
2: Il terremoto! Corri!
1: Ascolta
3: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: AgriFamily.
12: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
13: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
14: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: È arrivato il momento di cantare insieme. Torna la hit estiva firmata dai DJ milanesi Mark and Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale. Questa è Partenope. Sole.

True. E una delle frasi più celebri del testo di questa canzone è direttamente presa da un meme virale di LeBron James, Smiling Through It All. Yeah, that's my life. Ora però torniamo in Italia, c'è Saif e Brescia su Globo. Che

0: Mengoni, Canto d'amore su Globo. Le 10.33 di questa domenica 30 agosto. Io sono Angelica Baraldi, staremo insieme fino alle 11. Una domenica bella impegnativa, perché poi dalle 11 alle 15 ci sarà Roberto Greganti, dalle 15 alle 19 Marco Valerio Camillacci, e infine a tenervi compagnia per tutta la serata dalle 19 alle 23 sarà con voi Tommaso Di Vito.
1: L'estate di Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi, oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
9: Le 10.36 di questa domenica 30 agosto, siete con Angelica Baraldi, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Usual, Moving to the Sun.

l'ultimo singolo di Olivia Dean, si chiama Baby Steps, e questo singolo è un confessione un po' a cuore aperto sulla paura, sulla bellezza di innamorarsi di nuovo dopo una brutta rottura, e secondo me ci siamo passati un po'.

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: È uscito nel 2009, Te amo su Globo. Bentornato Greg.
1: Grazie, bello stare insieme a te anche oggi.
0: Immagino,
1: e naturalmente confrontarci su tutte le cose che abbiamo fatto in vacanza.
0: Sì, stavamo parlando infatti di quanti
1: soldi siamo abbastanza in sintonia, sì, di quanto abbiamo speso,
0: cioè, in vacanza.
1: Ma poi tu dici, ma arriveremo a casa, controlleremo il conto corrente,
0: mancheranno... Finirà questa vacanza e
1: no,
0: faremo
1: finiranno
0: un
1: i soldi del conto corrente.
0: Finiranno i soldi. No, ma allora però la filosofia è giusta, uno quando è in vacanza deve star bene.
1: No, è vero.
0: Però poi torni a casa, guardi quello che hai speso e dici
1: sì, e ti tocca lavorare il triplo e buonanotte.
0: Esatto. Vabbè. Però voglio dire, io sono pro a questa cosa, cioè io mi comporto a miliardaria, non lo sono, però comunque poi torno a casa a vacanza che ho fatto delle cene stupende, degli aperitivi bellissimi.
1: A me una cosa che non è mai
0: pazzesche.
1: Successa, sai qual è? È quando tu, quelli che si vedono nei film, che arrivi a pagare con la carta di credito, adesso io pago sempre con l'orologio, no?
0: Ah.
1: E ti tagliano la carta di credito perché non c'è più non ci sono più fondi.
0: Io questa cosa non succede.
1: Spero che non succeda.
0: Allora stai
1: davvero.
0: Bene Greg, ma
1: no,
0: allora
1: vabbè,
0: sei sereno.
1: Come no, magari tagliano l'orologio, l'Apple Watch, boh,
0: ti tagliano tutto.
1: Ecco.
0: Vabbè, adesso lavoreremo, ci riprenderemo
1: sì.
0: E cercheremo di risparmiare a settembre.
1: Ma per forza.
0: Io ho solo fatto shopping ieri, però.
1: Anch'io.
0: Facciamo schifo, voi non prendeteci
1: no,
0: come esempio.
1: Assolutamente.
0: Non
1: no.
0: prendeteci
1: no,
0: come no, esempio. No, no. Vi lascio con Greg, fino alle ore 15, noi ci sentiamo il prossimo weekend, penso.
1: Sì, è vero.
0: Sì, quindi una settimana senza.
1: Vero.
0: Sabato, ci sentiamo sabato. Da Angelica è tutto.
1: Ciao
0: belli.
2: Wait for me. I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV. Ci siamo anche oggi 10:55. Grazie ad Angie che se n'è appena andata. Per le prime 4 ore in diretta su Globo della domenica.

0: ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Vi dico anche le altre, ma sì, dai, vi dico anche le altre. Le altre canzoni protagoniste di questa sequenza bomba abbiamo ascoltato, sapete che cosa? C'erano Cheryl Cole con Fight for This Love, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, prima Post Malone con What Do Belong to Me, ma prima ancora LB1 I Need a Sign Show Me Love, la nuova versione del classico di Robin S, prima ancora Craig David con Seven Days, in apertura Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Chi sono io? Roberto Greganti. Che si fa oggi? Sì, come ogni domenica, si sta insieme per 4 ore, in un orario particolare, non dalle 10 alle 14 come capita di solito, ma dalle 11 alle 15 si sta insieme e io vi accompagno anche al rientro, perché questa giornata di rientro è un weekend molto intenso sulle strade e autostrade italiane, quindi farvi da colonna sonora è un gran bell'onore. E poi ricordarvi tutto il bello di Radio Globo, bello è ancora di più, dai.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Vezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Continuano tutte le hits della radio che suona solo le migliori, anche la domenica, anche oggi, che è l'ultima domenica del mese, 30 agosto.

Dylan, che ha sempre amato condividere sui social le sue esperienze di vita, gli impegni familiari e la sua maternità sono protagonisti in questo periodo, naturalmente, qui sul suo Instagram. Torniamo alla musica del presente. C'è Sienna Spyro che ha appena pubblicato il nuovo singolo Great Expectation. Noi la riassaltiamo su Globo con Material Lover.

0: Sì, bella è la canzone nuova di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Problema esistenziale del mese di agosto. Tu cosa fai questa sera? Evidentemente. Poi lei è diventata anche conduttrice televisiva recentemente. Se la cava piuttosto bene. Brava Noemi. Riascoltata appunto con la sua nuova canzone qui su Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Oh, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Dalla Norvegia con furore una delle band di DJ producer più forte degli ultimi anni, quella dei

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Quanto è brava Tyla, io vi consiglio anche di vedervi il video che sto vedendo in questo momento, grazie appunto a Globo TV, e godervi anche la canzone nuova. That Girl, riascoltata su Globo, arrivano anche Coes e Fra Quintale. Non so

C'è pure la solo finale alla Fleetwood Mac, in questa canzone che nel 2025 ci portò una nuova versione di Miley Cyrus, molto old school ma veramente molto accattivante, con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, proprio dei Fleetwood Mac. Era Secrets. Ora Ed

0: in questa I Don't Care alla fine della nostra prima ora insieme. Sono Roberto Greganti, si sta insieme anche oggi fino alle 15. Strano come orario, però va bene lo stesso. L'importante è stare insieme qui su Globo e ascoltare tutte le nostre migliori per farvi da colonna sonora, come si diceva anticamente alla radio, durante il corso di questo ultimo fine settimana del mese di agosto. Caldo QB, quanto basta.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. È quasi mezzogiorno, amici. Voi che vi siete svegliati da poco perché avete fatto tardi, sappiate che ci stiamo godendo una gran bella domenica insieme qui su Globo.

0: wanted to be.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
2: Intanto si sono fatte le 12.13. Live Fast Dynam, l'ultima della sequenza bomba di Ian Dior. Per sapere tutti i titoli, chiaramente, delle canzoni che passano sulla vostra radio preferita, basta andare su radioglobo.it, che è il nostro portale di riferimento, sul quale trovate un sacco di cose interessanti. E tra poco vi svelerò anche nel dettaglio quali sono le ultime notizie da approfondire su radioglobo.it. Intanto, se volete, andateci pure,
3: Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lo sappiamo che amate il viaggio, magari siete appena tornati dalle vacanze, magari state tornando in questo momento, e allora ci sono le hits di Radio Globo. Ora, caro

canticchiabili ti entrano subito nel cuore. Questa è di Dotan del passato, estate 2024, poi Dotan è passato anche per l'Italia a marzo, a Roma e Torino, riascoltata Louder su Globo. E adesso il presente, balliamo con Bob Sinclair e Keisa. Questa è...

0: 12.34 chiude con il rispetto per la mamma, la sua canzone nuova, Dance, appunto del grande Harry Styles. Siete su Globo, amici, 12.34, volete sapere che tempo fa? Cioè, è importante quanto mai in questo periodo, soprattutto per il climate change e per le temperature molto elevate. Sentiamo gli amici di Trebi Meteo, dai.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con bel tempo, caldo oltranza, seppur più moderato nel corso di queste giornate. Probabile cambio nel corso della seconda decade di settembre, quindi non si intravedono al momento cambiamenti. Il clima che tenderà a mantenersi prevalentemente asciutto e, come detto, fino almeno alla prima decade di settembre non si intravedono cambiamenti. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
3: Ci risiamo, ci godiamo un'altra hit dell'estate. Questa ci fa stare bene, ci fa muovere. Ti prende dentro la canzone nuova di Anna, che si intitola White Girl Way.

0: Senti come canta bene, senti come si sfogano i Red Hot Chili Peppers in questa canzone quasi natalizia, dedicata alla neve, ce ne sarebbe bisogno. Era Snow Way Home. Eh sì, è estate, lo sapete, no? E allora continuiamo a godercela insieme qui sulla radio che sono attorno le migliori. Siamo a metà, amici, del nostro spazio della domenica, che va oggi dalle 11 alle 15, quindi ci godiamo il pranzo insieme. Continuate a tenere alto il volume della vostra radio perché, beh, è propedeutica alla digestione, Radio Globo, dovreste saperlo, no?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Ad agosto Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: Repeat again, altre 6 hits in arrivo, 3 dalle estati passate, 3 dall'estate che stiamo vivendo. Subito ce n'è una controversa ma che sta funzionando ancora bene, quella di Giselle.
11: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: estate del 2013.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Sono le 13.16 su Radio Globo, beh, chiaramente sono le 13.16 anche da voi, ovunque siate, magari siete in faccende affaccendati, state preparando il pranzo, siete a tavola, vi state godendo naturalmente questa bella domenica di agosto, l'ultima per carità, e poi c'è anche l'eventualità invece che siate in viaggio e vi stiate godendo la radio che suona solo le migliori proprio per accompagnarvi in un viaggio magari problematico, magari molto lungo, magari di rientro dalla vostra località di vacanza. E in questo caso c'è anche un po' di nostalgia, un po' di tristezza, ma noi su Radio Globo vi aiutiamo inesorabilmente a combatterla. Io sono Roberto Greganti, si sta insieme ancora fino alle 15 con tanta bella musica e tanti motivi per stare qui su Radio Globo. Ci sono necessariamente, ci sono sempre, certo!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola. Dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
6: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Abbiamo tutte le più suonate dell'estate e ce ne vantiamo pure. Sono le migliori qui su Globo. Merck & Cremont sono i DJ producer

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

anziani riuscire a provarci a rimanere giovani. The Chainsmokers e Halsey, che dominò l'estate 2016 e che abbiamo riascoltato con molto piacere qui su Globo durante il corso della nostra puntata domenicale. Insieme ci si gode la musica più bella, anche la canzone nuova di Jubel, Ocean House.

0: Attenzione!
1: E quando ci fanno muovere questi due? Sicuramente d'estate Jovanotti con la sua collaborazione con Alfa, beh, ha creato i presupposti per altre belle collaborazioni con altri artisti, eh? Poi ce ne sono parecchie in vista per Lorenzo. Le scopriremo man mano. Intanto buon vento! Mas dell'estate 2026, riascoltata su Globo. E adesso spostiamoci a Chicago. Lei è molto brava? Beh, è fantastica, anzi. Ravin Lenay.

0: Prima vi ho detto spostiamoci a Chicago, ma perché lei è originaria di quelle parti, eh? Un gran bel talento da sfoggiare con la sua nuova canzone. Raven Lenae, era Saturday Night. Come se Chicago fosse dietro l'angolo. Non è proprio dietro l'angolo. Lei è molto brava, io lo sottolineo ancora perché dovete, se volete, scoprirla sulle varie piattaforme, perché Raven Lenae esiste a livello di carriera musicale da ben 10 anni, qui non è nuova di zecca, però scoprirla con una canzone appunto che appartiene a questo periodo su Radio Globo è sempre cosa buona e giusta, come scoprire tutto il resto della nostra musica e tante belle cose che ci riguardano.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Diciamolo, una delle protagoniste dell'estate, la musica è sempre protagonista durante la bella stagione, è Dracula di Tame Impala.

finale, Christina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink, nella loro versione di Lady Marmalade, riascoltata qui su Globo, quasi in chiusura della nostra terza ora insieme. I Pinguini Tattici Nucleari sono fuori con la canzone nuova con Fabri Fibra, intanto però noi risentiamo su Globo. Sorry, scusa, lo siento.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

Abbiamo visti nell'halftime show della finale della Coppa del Mondo di calcio, non so se ve ne ricordate, certi eventi in cui l'Italia non è protagonista te li dimentichi subito, per esempio i mondiali. Speriamo di partecipare ai prossimi. Parentesi chiusa, torniamo ai BDS, riascoltati con Normal, la nuova canzone, adesso l'estate del 2022 con Darin e Can't Stay Away.

0: Radio Globo alle 13.54, benvenuti ancora una volta sulla radio che sono ancora le migliori in dirittura d'arrivo per la parte pomeridiana della nostra programmazione di domenica. Intanto però vi ricordo che potete raggiungerci tranquillamente con un bel messaggio per raccontarci la vostra estate, ancora estate, ancora due settimane, tre settimane fino al 20 settembre, 21, allora basta un messaggio alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: In FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Inizia il nostro pomeriggio insieme con me, Roberto Greganti, solo per un'ora, poi arriva Camillacci, poi arriva Tommaso Di Vito, se non sbaglio. Noi adesso abbiamo una bella sequenza bomba da proporvi. Si parte con Peggy Goo e Ira Star.

0: Party.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
2: Raynor mi parlava di pioggia, Lady Gaga, un poco fa, ascoltata naturalmente qui su Radio Globo, ma beh, sicuramente nessuno vuole la pioggia in questa giornata. Come? Una spioggerellata non ci sarebbe male? Beh, in effetti, per quanto riguarda le temperature, quanti gradi sono fuori? Beh, 35, 36, 37, un pochino forse. Se rinfrescasse ci potrebbe anche stare, però c'è qualcuno che invece si sta godendo una festa in piscina, come Alessandro e come Mara, che hanno deciso di organizzare in piscina la loro festa di fine estate. Ce l'hanno segnalato alla Globo WhatsApp al 393-777-7172, perché la Globo WhatsApp vi è utile in qualsiasi momento per entrare in contatto con Radio Globo. Siamo sempre in diretta, siamo qua apposta, quindi approfittatene per entrare in contatto con noi, che per quanto ci riguarda, beh, pensiamo alla musica e vi facciamo stare bene durante il corso di tutta l'estate.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Dai che ci risiamo, altra hit in arrivo. Questa volta c'è Tommaso Paradiso che è in giro per promozionare la sua musica ed d'altronde per l'estate ha preparato una gran bella canzone, Agitare Coca-Cola.

Porterò. Lo diceva Goldford, che è il cantante che ha prestato la sua voce e ha scritto questa canzone, prodotta e creata dai Lost Frequencies, riascoltata su Globo dal passato, recente per carità, altra estate, quella invece che stiamo vivendo con Bebe Rexha e David Guetta.

al posto del nome completo non è dato saperlo, Machine Gun Kelly. Ogni tanto lo ricorderemo ancora. Riascoltato su Globo con Cliché. Adesso arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: molto stiloso questo nuovo pezzo di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, Te Olvido. Che bella estate, continuiamo a godercela. 14:36 sulla radio che suona solo le migliori, ancora per una manciata di minuti insieme. Sento, vedo, prevedo che stia per arrivare Marco Valerio Camillacci, che arriverà con voi appunto dalle 15. Io sono Roberto Greganti, continuiamo a goderci l'estate qui su Radio Globo. Radio
1: Globo. Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
0: Continuano ad aumentare le date del tour fantastico di Bruno Mars, quelle estere. Chissà che torni in Italia, magari anche a Roma, non sarebbe male, eh? Dai, sentiamolo ancora con On My Soul su Globo.

che le cose belle devono finire. Why all good things come to an end, dice Nelly Furtado in questa canzone del 2007. Canzone praticamente perfetta per le ferie finite della maggior parte delle persone, dei vacanzieri agostani. Dai, invece, perché deve ancora partire, beh, mettiamo la prossima canzone. È La costiera amalfitana per quanto riguarda Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: sbaglio, Marco, anche ieri ho chiuso con Katy Perry Watch It Burn.
1: Ma infatti lo stavo per dire, sì, perché ieri abbiamo parlato di
0: Katy Perry e di Justin Trudeau, stessa cosa. Ma guarda caso, c'è una possibilità su mille, si verifica proprio mai quando compri un gratta e vinci che ce n'è una su un milione, vinci 6 milioni.
1: Ma io oramai non compro più, manco la schedina faccio, tanto oramai perdo sempre.
0: Ma quando mai, infatti, giusto, tanto noi ci nutriamo della nostra soddisfazione radiofonica, non è vero?
1: Sì,

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV. Ultima domenica d'agosto, attenzione, domenica 30 agosto 2026, ben 4 ore da passare insieme. Io sono Marco Valerio.

0: Youngblood Tissues dal 2022 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Artista con la maiuscola e soprattutto rockettaro con la R maiuscola, innamorato artisticamente parlando, ovviamente si intende, del principe delle tenebre Ozzy Osbourne. Non a caso si è portato a casa il suo primo Grammy anche grazie a lui, perché la miglior performance rock che gli ha fatto vincere questo premio qui è proprio grazie a una cover di Ozzy del pezzo Changes, che ha eseguito live durante proprio l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne. Poi ovviamente gli ha reso omaggio anche al concerto tributo, dove hanno cantato anche Post Malone, ha suonato Slash e compagnia bella. Insomma, Youngblood sicuramente a gusti musicali sta messo bene.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Uno dei tormentoni di quest'estate pare sia stato fatto con l'intelligenza artificiale. Ad oggi nessuno conosce il volto di Giselle, però è bella comunque. C'è di Mouse Me di Pilla.

assomiglia un po' a Rosa Chemical, Somber. Questo era il suo ultimo pezzo, My Body's Ready, appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, pezzi in cui Somber ha deciso di mettersi totalmente a nudo, parlando anche dei problemi, no, legati al fisico. My Body's Ready, il mio corpo non è pronto, perché tante critiche ha ricevuto, perché è troppo secco, tutte queste cose così, ma magari...

0: L'eleganza nella voce di Sienna Spyro era Material Love, appena riascoltata su Radio Globo. Sienna Spyro, che letteralmente due giorni fa ha pubblicato un altro nuovo singolo che si chiama Great Expectation ed è stata definita da Ryan Tedder, il frontman degli One Republic, la voce più bella dei tempi di Adele. Cioè, è da quando Adele esplose che non si sentiva una voce del genere. Effettivamente, sentendo gli acuti che fa, parte in questa Material Lover, che sicuramente è un pezzo molto bello, però ha questa vibe decisamente soft, tranquilla, ma le... come si dice, il magone, ecco, come diciamo a Roma, che ti prende quando senti Die on This Hill con quel giro di piano e gli acuti che spara Sienna Spyro. Comunque non sono sicuramente roba da poco. Ha tanto ancora da dimostrare, ma il talento ce l'ha.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città,
4: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sentiamo la voce di Ed Sheeran. I love this feeling. Era Repeat It. Appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globe. A proposito di Ed Sheeran, ha annunciato che il suo loop tour non si fermerà e tornerà in Europa anche nel 2027. Le date non sono ancora state rivelate, però

0: E com'è che si diceva? Charlie Charles non ne sbagliava una. Ebbene, anche in questo caso l'anno scorso ha scelto la voce di Blanco. Era Attacchi di Panico su Radio Globo. E Blanco che finalmente è tornato, non so se ai tempi dell'album Blu Celeste, quando era poco più di un ragazzino, ma aveva divorato tutte le classifiche, poi dopo con Sanremo. Oddio, Sanremo sì, con il pezzo Brividi sicuramente spaccò con Mahmood, poi dopo ha spaccato qualcos'altro, il palco a forza di calci, brutto episodio per lui che l'ha fatto allontanare un po' dai riflettori, ma adesso finalmente è tornato nella primavera scorsa, insomma ha cominciato il suo tour nei palazzetti, ha continuato a pubblicare singole a manetta e chissà, magari tornerà ad essere il Blanco Prime che abbiamo vissuto nel 2021-2022, bah, chi può dirlo?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
0: Prima ora andata, ancora tre da passare insieme in questa domenica 30 agosto 2026, ultima domenica del mese. Io sono Marco Valerio.

0: proprio The Calling dal 2002. Whenever you will go, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Pezzo che ha fatto letteralmente la storia della musica dei primi anni 2000. Classica canzone proprio da teen drama, ambientato magari in un high school americana. Queste cose qui. Tra l'altro mi fa molto ridere il cantante di The Calling, perché è tutto, se lo vedete anche nel videoclip, no? Adesso ovviamente ha una certa età, però all'epoca insomma era un ragazzo. Era tutto magrolino, con questo capello biondo, tutto curato, eccetera. E poi senti questo vocione importante, cioè rimani un attimo così. Io, per esempio, non l'avevo mai visto, poi dopo ho visto il videoclip e non me lo sarei mai, ripeto, mai immaginato così dalla voce che sentivo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
9: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
0: 16:18 precise di questa domenica 30 agosto 2026.

0: ritorno dei cosiddetti baggy jeans, quindi jeans quelli un po' più larghi, e tante cose, tanti marchi che sono ritornati di moda. È un'epoca che difficilmente tornerà.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con bel tempo, caldo oltranza, seppur più moderato nel corso di queste giornate. Probabile cambio nel corso della seconda decade di settembre, quindi non si intravedono al momento cambiamenti. Il clima che tenderà a mantenersi prevalentemente asciutto e, come detto, fino almeno alla prima decade di settembre non si intravedono cambiamenti. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
6: Oi, oi.
5: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
9: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: avvelenerà. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per
1: Veleno, Tananai dal 2024, attenzione finale.
0: Qui sto sotto di te.
1: Su Radio Globo. Tananai che si sta vivendo appieno il suo amore con Kamiok, questa content creator digitale. C'era stato un po' di gossip, poi hanno ufficializzato la loro relazione. Qualche giorno fa hanno pubblicato una foto sui social che si trovano in montagna e hanno definito la loro casa. Hanno commentato: qui c'è la nostra casa, che belli, che belli. Comunque 16:54 appena scoccate di questa domenica 30 agosto 2026, un'altra ora è finita, ma siamo arrivati a metà dell'opera, perché ci restano ancora due ore da passare insieme. Dopodiché Tommaso Di Vito, attenzione perché tra poco arriva anche un'altra sequenza bomba.
2: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Aiutateci!
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
5: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
16: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
18: In FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
1: 3 minuti alle 17, altro giro, altra corsa, altra ora da passare insieme in quest'ultima domenica di agosto.

0: Romics ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romics.it.
1: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
2: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio Ufficiale.

Magari Demons è capace di metterci allegria con pezzi come Symphony. Erano gli Imagine Dragons e questo ovviamente era Symphony dal 2022, appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Olivia Rodrigo. Questa si chiama Drop.

0: L'ultima di Charlie XCX era Camera su Radio Globo. Lei è esplosa a livello di hype nel 2013-14 quando pubblicò il pezzo Boom Clap, che tutti noi ci ricordiamo almeno una volta, se l'avete sentito almeno una volta, se avete visto il film Colpa delle Stelle, uno dei film più strappalacrime che si possa vedere nella storia del cinema, veramente da lacrimoni, e c'era quel pezzo lì che insomma contribuisce a far piangere tutti.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

pezzo di Ed Sheeran remixato da Cyril, quindi poi diventa veramente una chicchetta. Era Camera direttamente dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Da quest'anno invece arriva Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Benjamin Ingrosso, Paradise su Radio Globo. Summer. 17.54, quasi 17.55, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme e tra poco inizierà l'ultima con me in questa domenica 30 agosto 2026, dopodiché ci sarà Tommaso Di Vito. Ancora buona domenica a tutti, ovviamente da Marco Valerio Marco Valerio Camillacci, è lungo il nome ragazzi, scusate. Tra un pochino ci sarà anche l'ultima sequenza bomba come oggi, eh.
1: Wait for me, I'll be back.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: In FM e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
0: 2 minuti alle 18, inizio ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 30 agosto 2026. Buona domenica a tutti.

0: insieme DNC Hands Up chiude la sequenza bomba, l'ultima con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime saranno nelle mani di Tommaso Di Vito, che dalle 19 fino alle 23 riterrà compagnia qua su Radio Globo. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci rimangono ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cervete si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: 18 e 19 sulla radio che suona, sono le migliori radio.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.

0: comunque è malato di quella musica lì. Ad esempio io, che non sono cresciuto negli anni 80, questo sample lo conosciamo tutti, I Can Wait dei New Shoes, pezzo leggendario di quell'epoca là che ti trasporta veramente agli anni dei paninari. Comunque 18:34 appena scoccate di questa domenica 30 agosto 2026, siamo quasi arrivati al momento dei saluti, perché tra un pochettino ci sarà Tommaso Di Vito dalle 19 fino alle 23 a tenervi compagnia. Intanto però ci abbiamo ancora un po' di tempo ovviamente da passare insieme e andiamoci a sentire per il momento quello che ci dicono quelli di 3B Meteo per quanto riguarda le temperature dei prossimi giorni.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Tutti i settori centrali vedranno anche per questo inizio di settimana, nonché ultimo giorno del mese di agosto, stabilità assoluta, caldo oltranza, più moderato, ma con un probabile cambio del quadro meteorologico non prima della seconda decade di settembre. Pertanto avremo giornate ancora all'insegna del bel tempo, valori estivi ma più normali rispetto alle scorse settimane, clima che tenderà a mantenersi, come detto, prevalentemente asciutto almeno fino alla seconda decade di settembre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Mamma, io mi annoio.
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

appena entrato. Era Animare un 5, Makes Me Wonder, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 18:42. Siamo quasi arrivati, come avete ben capito, al momento dei saluti. Prima però i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

non ce la faccio. Troppi ricordi dall'estate del 2021, The Kid LAROI insieme a Justin Bieber. Attenzione finale. Era Stay su Radio Globo. Oh, e noi ci rivediamo da

0: di stop e noi non ci
1: sbarramento, una sorta di muro tra i conduttori.
0: Esatto, e quindi non c'era mai la possibilità di, per carità, 40 gradi, io quando entravo mi ricordo sentivo le hit tipo, che ne so, Balada o Alessio Ciupego e Fomento. Però non vedevo Tommaso Di Vito, non vedevo Roberto Greganti, l'ho rivisto ieri. Oh, Roberto Greganti, posso dire?
1: Abbronzatissimo.
0: Meno abbronzato del solito.
1: Aia, aia.
0: Meno abbronzato. Allora, io Roberto Greganti l'ho visto l'anno scorso ed era impressionante.
1: Sì.
0: Cioè, io penso che il mouse fosse più chiaro.
1: Uh-huh.
0: E invece adesso l'ho visto come al solito. Quindi secondo me ha perso un po' l'abbronzatura, comincia a perdere l'abbronzatura.
1: Allora, scusa, a questo punto, rimandiamolo in ferie. E

0: più parcheggio. Diciamo che agosto me lo sono stragoduto, però, per quanto sì. mi riguarda, quindi va bene così. Allora, ragazzi, vi lascio nelle sapientissime mani di Tommaso Di Vito, che peraltro, ricordiamolo, domani tornerà alla fascia originale 19-23, perché domani tornerà tutto alla normalità, tornerà il morning show, tornerà tutto bloccato, quindi fomento anche quello. E niente, ragazzi, da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma anche noi ci risentiamo al solito orario dal prossimo sabato, perché torneremo a sentirci dalle 20 fino alle 24. Che dire, Tommy, buon lavoro e ci vediamo in settimana, ci vedremo, ciao. Non lo so, ciao!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: Allora c'è chi sta rientrando, altri invece si stanno muovendo verso il proprio posto di lavoro oppure si stanno godendo questa domenica sera 18:59. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: wait for me, I'll be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Katy Perry su Radio Globo.
1: Ma buonasera Tommaso, che si dice? Da tanto che non ti sento, sono finite le vacanze.
0: Eccomi qua, infatti sono tornato praticamente nella mia fascia, quella che va dalle 19 alle 23 e diciamoci la verità, solamente in questa domenica, poi da domani si tornerà alla normalità con il morning show, il pre-morning show, ci sarà anche tutto bloccato, quindi da domani si torna praticamente tutti come se non fosse successo nulla durante questa estate. Mi sto rendendo conto che effettivamente vi state muovendo in tantissimi verso Roma, perché per esempio c'è un veicolo fermo o in avaria sulla 1 Roma-Napoli in direzione Roma, stessa identica cosa sempre sulla A1, c'è stata una perdita di carico non voluta, accidentale. Poi se avete altre informazioni o se siete lì che state vivendo questo grande rientro, vi ricordo 393 777 7172.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Spero per voi che sia stata un'estate in giro per il mondo, viajando per il mondo. C'è anche Karol G, Manu Chao, alle 19.37. Questa è la radio che suona solo le migliori.

Yourself sulla radio, che sono solo le migliori radio global, alle 19.50 di questa domenica 30 di agosto. E dai, è finito anche questo agosto, da domani si tornerà sicuramente alla normalità.

0: 2023 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. 19.56, ancora una buona serata a tutti. Siamo arrivati a domenica 30 di agosto e beh, raga, è finita agosto, ma soprattutto domani molti di voi sicuramente torneranno alla normalità, ma non vi preoccupate, anche perché in qualsiasi caso ci siamo praticamente noi di Radio Globo, visto che domani si torna anche con la normalità, con il morning, e anche tutto bloccato a partire dalle 16.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
4: AgriFamily.
2: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 19.59, buona domenica, io sono Tommaso, insieme fino alle 23. Beh, che si fa adesso? Si parte.

0: chiude questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: 17 domenica 30 di agosto, ancora una buona serata. Come va lì fuori? Bloccati nel traffico? Sto vedendo che praticamente c'è del caos, soprattutto in A1. Beh, vabbè, ci sono quelle zone di Roma che di solito tendenzialmente diventano rosse, ma immagino che soprattutto a partire da stasera ci sia un grosso problema, che è quello di trovare parcheggio. Già per esempio, io che sono rientrato nel primo pomeriggio, mi sono ritrovato di fronte ad una città già piena, ma soprattutto con posti auto che già iniziavano a scarseggiare. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata, e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: E chissà in quanti sono ritorno stanno andando verso Napoli. C'è una canzone che mi fa pensare proprio a Napoli, come quella di Merck & Cremons, Elena Brancale.

0: dallo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Sì, a Via Tuscolana non c'è posto per parcheggiare, sono arrivati tutti quanti.
0: Mamma mia ragazzi, già stiamo avendo problemi di parcheggio e sono solo le 20:25. C'è Siena Spyro.

Seven Sense, anche se praticamente ci fa un pochino viaggiare sulle spiagge italiane, perché lui è affezionatissimo all'Italia, tant'è che proprio i primi percorsi, le prime esperienze da producer e DJ, le DJ le ha avute proprio qua da noi in Italia. Post Malone invece, insieme a Morgan Wallen, loro sono amici anche oltre la musica, infatti spesso

0: Get Some Help sulla radio, che sono solo le migliori. E poi stavo leggendo che molti stasera si sono riuniti, si stanno vedendo per l'asta del fantacalcio, no? Ne stava parlando per esempio Marco Valerio Camillacci, no? Non puoi capire, Tommaso, devo scappare che c'ho l'asta del fantacalcio. Perché ho pensato all'asta del fantacalcio? Perché Post Malone e Morgan Wallen per esempio seguono la stessa identica squadra di football, e infatti spesso si ritrovano nella tribuna VIP a guardare la stessa partita, ovviamente tutto condito con dell'ottima birra, ti pare?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutti i settori centrali vedranno anche per questo inizio di settimana, nonché ultimo giorno del mese di agosto, stabilità assoluta, caldo oltranza, più moderato, ma con un probabile cambio del quadro meteorologico non prima della seconda decade di settembre. Pertanto avremo giornate ancora all'insegna del bel tempo, valori estivi ma più normali rispetto alle scorse settimane, clima che tenderà a mantenersi, come detto, prevalentemente asciutto almeno fino alla seconda decade di settembre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
0: 20:36, ci lasciamo anche alle spalle le informazioni sul meteo, non l'avete presa proprio bene, questa cosa del caldo. Intanto c'è Moving to the Sun.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: di alcuni meme, ma soprattutto di video che poi sono diventati virali su Instagram. Infatti alcuni li trovate direttamente sul nostro Radio Globo FM, dove praticamente lei è rimasta fuori di casa e sua madre non voleva aprirli. Posso dire una cosa, spesso, soprattutto se si ritorna ubriachi, è una cosa che capita, succede. Ah, sei tornato ubriaco, non ti apro la porta. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Solo le migliori. In FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
0: 20:58, ancora una buona serata a tutti. Questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Dai che si sentiene fino alle 11, nuova ora che si apre con 6 dischi uno dopo l'altro. Sequenza bomba.

0: perdono questa sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: 21.16, domenica 30 di agosto. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 di sera. E da domani si torna praticamente alla normalità. Da domani si torna, quindi dalle 19 alle 23 insieme a me e anche con il morning show a partire proprio dalle prime luci del mattino. Quindi da domani, mi raccomando, sveglie puntate alle 6 per quanto riguarda il morning show, mentre invece da martedì ci sarà il pre-morning show, poi dalle 7 fino alle 10 con tante novità, mentre invece il pomeriggio torna anche tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare Negli Anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti

0: Io che sono a solo le migliori Radio Globo, adesso Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

questo progetto musicale che ha preso una pausa quasi a tempo indeterminato, perché comunque negli ultimi 10 anni non hanno pubblicato grandi cose se non collaborazioni da singoli. 21:35

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23:59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
5: 21:36 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Eccoci qua, pronti ad ascoltare un...

della Horans, la radio che suona solo le migliori Radio Globo in questa domenica sera che sa di ripartenza, una domenica sera che sa praticamente di ritorno a casa, di ritorno alla vita di tutti i giorni. Dai, vinto.

0: 20 su Radio Globo. E stavo dando un'occhiata ai miei colleghi, quelli del morning show, che praticamente hanno già impostato le sveglie, chi alle 4, chi alle 5 del mattino. Domani è una giornata importante per loro. Domani si torna in onda, si torna nella squadra praticamente ufficiale che vi ha tenuto compagnia negli ultimi anni, ma c'è una novità. C'è una novità soprattutto nel morning show. Io non posso spoilerare nulla. Sul nostro sito internet, per esempio, è ancora tutto oscurato. Stessa identica cosa vale per il nostro Instagram Radio Globo FM. Quindi, secondo me, domani mattina sveleremo quale sarà la nuova voce del pre-morning e del morning show di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Beh, che si fa in questa domenica sera? 20

0: Bomba!
1: Sequenza Bomba!
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Allora, io devo chiedere scusa anche perché, ragazzi, sono emozionatissimo per domani. Sicuramente mi state sentendo parlare tantissimo del morning show, del fatto che torna tutto bloccato. Però, ragazzi, veramente c'è tantissimo lavoro e abbiamo visto tantissimo lavoro nelle ultime settimane anche da chi non è in onda, cioè da chi effettivamente è dietro le quinte. E non vedo l'ora di partire domani. Tanto, comunque, domani ci risentiamo in tutto bloccato, che farò la veste del bippatore. E poi la sera tra le 19 e le 23. Voi invece come siete messi? Non dico domani, ma stasera, anche perché siamo arrivati alle 22.15. In molti sicuramente sono già rientrati in città, altri invece si stanno perdendo sicuramente nel trovare parcheggio. È una cosa che ci mancherà, i buchi e i posti liberi sotto casa. Che devi fare? E anche questo è il bello di Roma, o il brutto. Fate un po' voi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: 22:17, ancora una buona serata. C'è una canzone che ci ha accompagnato durante quest'estate, che però, ragazzi, ha fatto anche tanto parlare di sé. Giselle.
9: Ancora un dimanche, je dis ça, chère. Encore un dimanche.

0: tatuarti la frase incoscienti giovani sul braccio, avambraccio, via dicendo, anche perché ne sto vedendo tantissimi, soprattutto un font, devo dire, grezzo, magari in stampatello, usato per lasciare frasi e lasciare anche il segno, no? Che poi il tatuaggio è quello che praticamente ci fa ricordare una persona quando la vediamo al mare, non solo. 393-777-7172. Adesso non mi dite che siete tra quelli che hanno il tatuaggio incoscienti giovani. E magari ci siamo incontrati al mare involontariamente.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutti i settori centrali vedranno anche per questo inizio di settimana, nonché ultimo giorno del mese di agosto, stabilità assoluta, caldo oltranza, più moderato, ma con un probabile cambio del quadro meteorologico non prima della seconda decade di settembre. Pertanto avremo giornate ancora all'insegna del bel tempo, valori estivi ma più normali rispetto alle scorse settimane, clima che tenderà a mantenersi, come detto, prevalentemente asciutto almeno fino alla seconda decade di settembre. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
10: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare il fuori tutto di agosto. Solo il 31 agosto, dalla mezzanotte fino alle 23.59, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già attive sul sito. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo il 31 agosto, da mezzanotte a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: 22:37, protagonista di questa estate, lei Anna con il suo nuovo album, ma abbiamo preso Web the Wizard.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Juice WRLD, bellissima questa che ci riporta indietro nel tempo alle 22.44, mentre ormai ci avviamo questo, verso questa domenica sera, ma soprattutto una domenica sera che pian pianino si sta trasformando in lunedì mattina. Signor Olivia Rodrigo.

Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Globo. Ragazzi, 22:54, si è praticamente fatta una certa per me. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora, 19:23, qua sulla radio, che sono solo le migliori. Vi auguro

0: membro dello staff. Domani capirete, dai. Da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani. Buon rientro, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Global TV.

0: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
3: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città,
3: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

Tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte. Solo su cashglobo.it.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.